0: casi se da tutelia. Attimo, ma guarda. Cioè, c'è titeri, se tisca te bene con you.
1: Dascieni erba e velica, vlaga va.
0: Un dai, non posso io. Bene, vedi. Vedi. Vedi.